picchio e mon peri picchio su su ta seggia e viva la pasta la lante fedora se posso i superbi alavi quanto è trista l'autire a Milano faccia la corista e mon peri picchio su ta seggia e viva la pasta la

cappannotta, Don Peppe Palisco, studente a Pentine, amore a Trentina, e sia dopulesse quando è centriata, nomina granata, da facciamela, su! Nomina granata, da facciamela, su!